Disen kodal eni jono e dielen da jahi ben da ne ina va hojon hojonc va he nisen hojon haslinc ayonic ne di ina el eni ki jono.